Carlos Ramazzotti e Anastasia in Ciao Italia, ragazzi. E adesso andiamo, voliamo questi duetti, ma duo, né? Tasis Yetz dice duo sin Uva Allen, in de Ganz Fernsehen in Europa, se nimmo duetto. Ma vai un in Ciao Italia, o ti apene vai tamit, Gianna Nannini e Laura Pausini, dandi dediche in dise lide. Ja, certamente facciamo le dediche in questa canzone. Francesco aus Dudevela per la sua bella Marianna, e poi da Carmelo per Lucia, Alfonso per Federica, e vogliamo a Neunkirch Paolo per Graziana, Stefano per Luisa, e andiamo direttamente dall'altra parte. Merzisch c'è Ludovica e Alessandra per Giorgino e Paolino. Bene, allora, my liebe Freunde, das ist Musik, ja sicher. Gianna Nannini, Laura Pausini, sei nell'anima!

0: Gianno Nannini, Laura Pausini, live in Konzert mit Ciao Italia, das ist 2010 in Schweiz, nella Svizzera italiana. Formidabile, bellissimo, questa è l'Italia, ragazzi. L'Italia che ama, l'Italia che sogna, l'Italia che vince sempre. So, ancora dediche? Sì, certamente abbiamo ancora dediche, tante da farne, tantissime, sicuramente sì, ne abbiamo tante dediche da fare e partiamo, andiamo a San Luis dove c'è ancora Maurizio che vi aspetta nel suo splendido, nella sua splendida boutique di moda italiana e Fausto vi aspetta a Saarbrücken, a San Juan Markt. Anche lui con la moda italiana, ragazzi, ma che volete di più dalla vita? Io volevo ascoltare Anna Oxa, un Fausto Leali con una bellissima canzone, Ti lascerò. Attenzione, siamo pronti?
1: Signore,
0: due,
1: Fausto Leali,
0: tre,
1: Anna Oxa,
0: vai! Das ist in my life, ne? In unser reporter, das ist von 980, yo!

Aber die Omingi Mieta, und jetzt kommt Alotta e Alejandro Baldi. Francesca Alotta, Alejandro Baldi. Ja, das ist auch von einem Lied vom Festival von Sanremo. Das ist Non amarmi. Ah, du musst mir nicht lieben. Ja, das ist totale falso, ragazzi. Liebe sin liebe, l'amore è l'amore. Non scherziamo mica con queste cose. Ja, vi ricordo, ragazzi, saltuariamente, che anche il martedì faccio la televisione, come da sempre, ormai da 1990. Adesso sono a Prima Sense e sulla frequenza di Offener Canal, Sud-Westfalz. Ogni martedì sera, ore 19, c'è puntualmente Piazza Europa. Questa bellissima trasmissione che ho iniziato nel 1990 con Pietro e l'abbiamo portata fino ad oggi, ai nostri giorni. Un yes, ragazzi, una bellissima canzone, Non amarmi. Francesca Alotta e Alejandro Baldi. Va a un festival von Sanremo, non è un da... Ja, 92.

0: Ragazzi, che duetto! Questa è l'Italia che canta! Meraviglioso! Andrea Pocelli, Renato Zero! Che spettacolo, ragazzi, meraviglioso! Voi non potete immaginare quella sera che cosa c'era a Roma all'anfiteatro, una cosa favolosa. Yama i libe fronte, das ist Italia, la bella musica italiana. Sì, sì, sì. Und jetzt, ich will in diese, jetzt sind an die, let's, sind 10 minuti, ich weiß nicht, wie viele minuti steht, no, es ist egal. Habe ich schon lange nicht mehr gehört von Tiziano Ferro. Aber ein Duetto gemacht mit noch kein groß italienischer Star della musica leggera italiana, Massimo Ranieri. Un Tiziano Ferro. Oh, che spettacolo, ragazzi! Ma questa è l'Italia, l'Italia che incanta, l'Italia che ama, l'Italia che ti trascina così fortemente verso grandi emozioni. Veramente formidabile. Sì, questa è l'Italia. Miei cari amici all'ascolto, mi emoziono sempre quando ascolto questo brano di Perdere l'amore, cantato da non solo da Massimo Ranieri, ma anche da Tiziano Ferro. Una cosa veramente che mette i brividi. Questi sono i nostri grandi artisti della musica leggera italiana, che portano alto il nome della bella musica italiana nel mondo. Sono proprio loro. Vorrei dedicare a tutti voi che ascoltate Ciao Italia questo bellissimo brano Perdere l'amore. Ja, mein lieber Freund zu Hause, diese Lieder von Tiziano Ferro und Massimo Ranieri, das ist für dich. Ja, per te, sì, von jeder, wo in diesem Moment gehört unser Radio Ciao Italia. Questo è il grande amore dell'Italia nella musica, nel mondo. Perdere l'amore.
1: E adesso andate via.

0: Perderei l'amore, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri. Questa, ragazzi, è l'Italia. L'Italia non è solo il calcio, non è solo il buon mangiare, ma anche il bel canto italiano. Siamo orgogliosi di essere italiani. Chiamali le fronte, da sissi italianici musica, da sissi Italia, Italia, Italia, sissi nuova football, da sissi nuova mangiare, di specialità, il mare di mare, ah, fantastico, stato di musica. Tiziano Ferro, Massimo Ranieri, che spettacolo, miei amici tedeschi, meravigliosamente bello. Sed no can duetto, ja, natürlich und die dediche, ja, jetzt muss die dediche, ja. Carmela per Michele, Federica per Luigi, Massimiliano Lupo per la sua bella, ha scritto così, eh? Ah, so che scrive, per la mia bella Anna Maria. E ancora vogliamo, vogliamo, vogliamo nel mondo della bella musica italiana. Ha un duetto, das ist noch zwei Superstar aus Italia. Ja, das ist Claudio Baglioni e Laura Pausini. Noch keine scienti italiana. Bellissimo. Das ist heute Abend ein nuovo duetto, oder? Sì, e allora ascoltiamoli. Formidabilmente bello, e viva l'amore!
1: Il tuo viso.

0: Mi piaci. Aia!
1: Scusa,
0: ma tu di stare così tu?
1: Tu mi piaci, lo so, però senti,
0: così.
1: Ma quanto pesi?
0: Beh, 80 kg.
1: Ecco, tutti sulla mia testolina.
0: Ma devo guardare là?
1: Mi pare un po'
0: così. Ok, dai, va bene così, dai.
1: Vabbè.
0: Vai.
1: Ti voglio.